0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latala ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohamil toi ahoya

0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh ische tachut ama che hawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsite ameh y useche lanahit with ische lat ona ael toh tachut la ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.